0: 不顾，那是我们在场的人，每一个人都不怕牺牲。我们怕的是完不成任务。您现在就是我们的任务，请你让我完成任务。向大叔，我们交通员队伍里没有一个是嫌疑人，因为我们是用生命在保守党的秘密。
1: Questa è una cosa che ci
2: vuole. Ci vuole in quale
0: direzione? Ho appena studiato una nuova direzione.
1: 往那边走，五六百里，就是我们的目的地水井。我是你，出发。